0: mana apa pada sono pai?
1: Abang kena betul la si, dia tak ada duit. Ikan pokok ayam ni, ikan pokok ayam ni mama.
0: Gana phone sekati. Uka sodi amon phone wa chia. Uka kopi mai. Sana ayama santi amon boni ba ba kuja mfi. Ane mbani ni jo. Wajia rekwa kopi mai. Abu
1: bia si ni sio phone ta gana phone.
0: Enye sana chedi ya. Yebebe ni asan kuichi. Okay, nana bye bye.
2: Yo, yo, DJ Abitious, Flow King, Stone on the Lesson, live, what's up, baby?